Se vuoi che sono il caso. Se vuoi che sono il caso. Dans les villes de grands solitudes. Dans les villes.